0: Ma per un po' c'è la cacque che c'era.
1: Nianansi,
0: nianen, tu in a compagno. Ma per un po' che c'era, vada in aria. Vai da qua, cammi. Andiamo a buttare. Lia Mariana. Da Andrea Rodriguez, bonito c'era. Oggi è Argentina e noi italiani. Già,
1: già, già, già, già,
0: già, già,
1: già,
0: già, già, già, già, già, già, già, già, già, già, già, già, già, già, già, già, già, già, già, già, già, già, già, già, già, già, già, già, già, già, già, già, già, già, già, già, già, già, già, già, già, già, già, già, già, già, già, già, già, già, già, già, già, già, già, già, già, già, già, già, già, già, già, già, già, già, già, già, già, già, già, già, già, già, già, già, già, già, già, già, già, già, già, già, già, già, già, già, già, già, già, già, già, già, già, già, già, già, già, già, già, già, già, già, già, già, già, già, già, già, già, già, già, già, già, già, già, già, già, già, già, già, già, già, già, già, già, già, già, già, già, già, già, già, già, già, già, già, già, già, già, già, già, già, già, già, già, già, già, già, già, già, già, già, già, già, già, già, già, già, già, già, già, già, già, già, già, già, già, già, già, già, già, già, già, già, già, già, già, già, già, già, già, già, già, già, già, già, già, già, già, già, già, già, già, già, già, già, già, già, già, già, già, già, già, già,